ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya tetsi e mana ka go ntse e ka go handwasa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bentse ya ntanga zo ga go di ntse na ngoma ga go ntse le kare tama a ka go ma ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ka go